0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
4: In un mondo di esperti improvvisati e soluzioni miracolose, distinguersi non è una questione di slogan, è una questione di fatti. Oggi tutti si proclamano geni del marketing, ma la vera genialità risiede nei risultati, nella strategia e nell'esperienza sul campo. Canella Business affianca le aziende che vogliono crescere davvero, forti della fiducia dei grandi brand che abbiamo già guidato al successo. Porta la tua impresa a un livello successivo. Visita canellabusiness.com.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
6: Radio Easy Rock in the night.

0: Preparatevi a scatenarvi con Rock Out.
1: 1, 2, 3, 4.
0: Rock Out, il programma radiofonico che vi fa vibrare. Ogni sabato sera dalle 22 accendete Radio Easy Rock. Alzate il volume e lasciatevi travolgere dalla nostra energia. Rock Out con L Rock. Il sabato sera non è mai stato così rock.
2: Radio Easy Rock in the night.

0: Radio Easy Rock.
1: Ciao Sara.
2: Senti, stasera partita padel.
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: In un mondo di esperti improvvisati e soluzioni miracolose, distinguersi non è una questione di slogan, è una questione di fatti. Oggi tutti si proclamano geni del marketing, ma la vera genialità risiede nei risultati, nella strategia e nell'esperienza sul campo. Canella Business affianca le aziende che vogliono crescere davvero, forti della fiducia dei grandi brand che abbiamo già guidato al successo. Porta la tua impresa a un livello successivo. Visita canellabusiness.com.
6: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
0: Radio Easy Rock.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Una buona giornata a tutti voi che siete in ascolto. Traffico regolare sui tratti in gestione ad autostrada Adriatico, CAV e Brescia-Padova. Andiamo proprio sulla 4 Brescia-Padova. Vi informiamo che dalle 21 di questa sera alle 6 di domani mattina, per consentire lo svolgimento di alcuni lavori, lo svincolo di Peschiera del Garda verrà chiuso in entrata in direzione Milano. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono sempre a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'applicazione Info Viaggiando. È tutto, grazie dell'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

Buongiorno, le 7:23 minuti, Radio Easy Rock e il boss Bruce Springsteen. Coraggio, su, coraggio, aprite le finestre. È autunno, è arrivato l'autunno. Gioite, godete. Invece adesso una gran bella canzone degli Stones, signori, è una alla quale siamo molto molto legati noi di Radio Easy Rock. A noi piace questo album, anche se magari non è un singolo ufficiale, Mr. Charm, è molto molto interessante come canzone perché parla di queste persone, di questi loschi individui, che poi sono quelli che governano il mondo, no? E quelli che controllano, che hanno il potere e che hanno, diciamo, una certa antipatia, ecco, sprigionano tanta tanta antipatia. Basti pensare, non so, a figure iconiche, per esempio protagonisti di personaggi di film, no? Pensate per esempio a Gordon Gekko di Wall Street, ecco. Pensate pure, che ne so, Leo DiCaprio quando interpretava The Wolf of Wall Street, cose del genere. Ecco, tutto questo si riassume in Mr. Charm. Eccoli, Rolling Stones.

0: The Alarm Rock Show, anche BDI questa mattina con The Roller alle 7 e 33 minuti.
1: Preparatevi a scatenarvi con Rock Out.
2: 1, 2, 3, 4!
1: Rock Out, il programma radiofonico che vi fa vibrare. Ogni sabato sera dalle 22 accendete Radio Easy Rock. Alzate il volume e lasciatevi travolgere dalla nostra energia. Rock Out con LR Rock. Il sabato sera non è mai stato così rock.
3: Radio Easy Rock.
4: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
5: E da oggi anche il mobile.
4: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
6: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
7: Ad esempio la pistola spruzzo Wagner 630 watt con due serbatoi e a soli 129 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
8: In furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
9: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
3: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

finisce proprio così, sfumando. Brown Eyed Girl era la canzone del 67 di un giovanissimo Van Morrison. Buongiorno a tutti, eccoci qua, c'è musica nuova adesso, dal 67 al 2026. Il passo non è così troppo breve, però sappiate che gli Editors pubblicheranno il 30 ottobre il nuovo album, si intitola Surface Echo and Sound, e già Radio Easy Rock sta suonando questo singolo che piace. Voto dall'1 al 10? 100, ragazzi, 100. Esageriamo, 1000. Eccoli qua, Seriously Editors.

0: È tempo di festeggiare! Il Tulipano è al tuo fianco da oltre 30 anni. Festeggia insieme a noi con le super offerte anniversario. Tantissimi prodotti per la pulizia casa e l'igiene della persona a un prezzo super conveniente. Vieni a scoprire le offerte anniversario in tutti i negozi Il Tulipano, lo specialista di bellezza per te e la tua casa da oltre 30 anni.
1: Latte Busche porte aperte! Domenica 11 ottobre visita lo stabilimento di Busche. Potrai scoprire il magazzino e il reparto produttivo, assaggiare i nostri prodotti. Ti aspettiamo dalle 9 alle 16.30 in via Nazionale 59 a Busche di Cesio Maggiore, Belluno. Ingresso gratuito!
2: Al Collegio Vescovile Pio X di Treviso il futuro si costruisce ogni giorno. Offerta formativa completa, licei e istituto tecnico economico. Scegli il tuo futuro. Visita porteapertepiodecimo.it. Yeah!

The Alarm Rock Show su Radio Easy Rock, anche con i News ed era Starlight. Mancano 6 minuti alle 8, tra poco le News. Attenzione, adesso si torna nel 1999. Odissea nello spazio, no, forse era qualche anno dopo quella. Blink 182, Adam's Song.

0: su Radio Easy Rock. Stai ascoltando The Alarm Rock Show con Nino Carollo.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Radio Easy Rock News.
4: Finito lo sconto fiscale, torna a salire il prezzo del gasolio, arrivato a 2,261 euro al litro. Pronti a intervenire di nuovo sulle accise mobili, afferma da spalato la premier Meloni, che parla delle risorse in cassa. Sentiamo.
5: Quello su cui ci stiamo interrogando è se sia più efficace spendere queste risorse in questo momento, nel quale comunque ci sono delle misure di contenimento, o tenerla, diciamo, come provvista per quando quelle misure di contenimento dovessero terminare.
4: Legge elettorale atteso oggi alla Camera, il voto finale a scrutinio segreto. Ieri la Camera ha approvato la fiducia posta dal governo sull'articolo 3 del testo. Legge incostituzionale, attaccano le opposizioni pronte a dare battaglia con decine di ricorsi. Le proteste per il diritto alla casa che scuotono la Spagna. È morta in ospedale l'87enne Mari Carmen Abascal, l'anziana che ha perso la casa dopo una battaglia legale contro un fondo di investimento. Il suo caso e le immagini dello sfratto coatto in barella erano diventate il simbolo della protesta. Centinaia di madrileni sono scesi in piazza mentre si riaccende lo scontro politico. Ed è tutto, a più tardi.
6: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

Questi nuovi ascoltatori, queste nuove ascoltatrici che ci commuovono al 3888936699. Qualcuno scrive: beh, certo che andare al lavoro con queste canzoni fenomenali ha tutto un altro sapore, eh? Stefania, provincia di Treviso, un abbraccio, grazie, grazie. Commosso il nostro Head of Music Emanuele Monaro, il responsabile della programmazione musicale di Radio Easy Rock, commosso, ti ringrazia. Anzi, fazzolettini, asciugati le lacrime, Emanuele, lo so, ti sei commosso. Allora Stefania, grazie di esserci, ma adesso attenzione, stasera è giovedì, no? Giovedì sera, non sa da perdere l'appuntamento con Crosstown Traffic Chaos. Alle 21 ci sarà Claudia Valentini ad accompagnarvi a bordo del suo taxi virtuale, farà la conducente e anche la conduttrice di questo bel programma in cui si raccontano storie davvero incredibili riguardanti ovviamente il rock and roll e le vostre rockstar preferite. Sono racconti spesso abbastanza cupi, proprio come vuole la tradizione e com'è poi anche la natura di Claudia Valentini, molto cupa. Quando lei si mette d'impegno su quella linea, su quel fronte, veramente spacca davvero. E allora non perdete questo bel racconto, anche quello di stasera, con Crosstown Traffic Chaos. Fate finta che io sia lo zio Tibia ad annunciare questo programma. Sono lo zio Tibia, non perdete l'appuntamento questa notte. Ci sarà Claudia Valentini con Crosstown Traffic Chaos. A proposito, sentiamo anche i Ramones. Dai, si scherza. Pet Sematary.

Never Can Tell, questa è la nuova canzone di Jake Bugg, giusto qui alle 8 e 12 minuti nel nostro The Alarm Rock Show. Attenzione perché tra poco avremo altri aggiornamenti di viabilità autostradale. Radio E.

0: Ecco, è successo. E ora che si fa?
1: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
2: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
3: Ciao Sara.
4: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel.
3: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
4: E usa Therapist.
5: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
6: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
5: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.

0: Radio Easy Rock si ferma solo per un pit stop.
1: Radio Easy Rock.
2: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
3: Rocchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare tanti cin cin.
4: Katia, Plin Plin.
3: Ah sì, scusa. Plin Plin. Rocchetta, puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
5: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
6: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
7: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
8: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
9: Amore, quanto di anticipo?
10: Zero.
9: E di interessi?
10: Zero.
9: E quanto ci pensi ancora?
10: Zero. La prendo.
11: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MGZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
12: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
13: Ti aspettiamo negli MG Store.
0: Il rock non si ferma mai. Radio Easy Rock non stop.

0: futuro si costruisce con le scelte giuste. Al Collegio Vescovile Pio X di Treviso, crescere significa imparare, sperimentare, guardare lontano. Un'offerta formativa completa e innovativa, con percorsi liceali e istituto tecnico economico. Scegli il meglio per il tuo futuro. Scopri di più su porteapertepiodecimo.it.
1: Latte Busche porte aperte! Domenica 11 ottobre visita lo stabilimento di Busche. Potrai scoprire il magazzino e il reparto produttivo, assaggiare i nostri prodotti. Ti aspettiamo dalle 9 alle 16.30 in via Nazionale 59 a Busche di Cesio Maggiore, Belluno. Ingresso gratuito.

0: Sono Claudia Valentini e ti aspetto ogni domenica dalle 21 alle 23 a bordo del mio taxi. Tra un passeggero e l'altro ti racconterò le storie più belle del rock and roll. Questa è Radio Easy Rock e ogni domenica notte dalle 21 alle 23 diventa Crosstown Traffic Chaos.
1: Puoi riascoltarlo su Strimmo e sulla nostra app
2: Radio Easy Rock.
3: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
4: Rocchetta stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica, è amica della nostra linea e ci fa fare tanti cin cin.
5: Katia, Plin Plin.
4: Ah sì, scusa, Plin Plin. Rocchetta, puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
6: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo, talatene.

0: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. 90 di Piave Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9.
1: Fuori in furia la fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
2: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford. Tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
6: Radio Easy Rock. The most beautiful music ever.

0: casa perfetta è quella che parla di te. E noi di Bissolo Casa lo sappiamo bene.
1: Vieni nei nostri showroom e perditi tra cucine, soggiorni, camere, camerette e arredo ufficio.
0: Inoltre, corner tematici con le ultime tendenze di mercato.
1: Design reale e prezzi che rispettano le tue scelte.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi.
1: A Lonato del Garda, Fronte il Leone e a Gambellara, Vicenza.
2: Ecco, è successo. E ora che si fa?
3: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
4: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.

festeggiare. Il Tulipano è al tuo fianco da oltre 30 anni. Festeggia insieme a noi con le super offerte anniversario. Tantissimi prodotti per la pulizia casa e l'igiene della persona a un prezzo super conveniente. Vieni a scoprire le offerte anniversario in tutti i negozi Il Tulipano. Lo specialista di bellezza per te e la tua casa da oltre 30 anni.

Domanda: perché Why ti piacciono i placebo? Bah, perché sono scomodi, ti costringono a porti delle domande, cioè tu già li guardi e non capisci molto bene, no? Quindi ti fai già quella domanda lì. Poi dopo, da lì, se cominci un pochettino ad ascoltare tutti i testi, se anche senti solo questa voce un po' strana, un po' androgina e un po' metallica di Brian Molko, anche lì sei comunque costretto a farti delle domande, se non altro perché continua a piacermi. Helen Keller era il loro ultimo singolo qui su Radio Easy Rock. Okay.

0: artista un'icona senza tempo. Lo scopriamo sfogliando una nuova pagina di Radio Easy Rock Anthology. Protagonista della puntata Flea, l'uragano creativo dei Red Hot Chili Peppers. L'uomo che ha fuso l'energia pura del funk con la rabbia del punk, trasformando il basso in una forza della natura travolgente. Vi aspettiamo venerdì 16 ottobre alle ore 21, solo su Radio Easy Rock, dove il rock si racconta.
1: Radio Easy Rock. Il rock più epico, come non l'hai mai sentito. Sinfonica on the Rock ti porta nel cuore delle leggende. Queen, Pink Floyd, Led Zeppelin e molti altri in una travolgente versione sinfonica. Sabato 17 ottobre, Arena 1082 di San Tommaso a Gordino, Belluno. Un'esplosione di voci, chitarre e adrenalina pura. Sinfonica on the Rock, quando l'orchestra incontra la potenza del rock. Acquista ora il tuo biglietto su LiveTicket.it, media partner Radio Easy Rock.
2: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenere.

0: Ip.
1: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. 90 di Piave Designer Outlet. Vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9.
2: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
3: Ad esempio il termoarredo elettrico e Burano 2, 500 watt, 230 volt, con crono termostato e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: In furia la fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
5: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford. Tua da 16.800 euro IVA esclusa. Anche senza permuta o rottamazione.
6: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
7: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
6: La più buona, perché mia.
8: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

In Galles ad ascoltare gli Stereophonics e Just Looking. Kelly Jones ha sempre questa voce molto polverosa, come se avesse fumato 18.000 sigarette, ed è uno anche questo dei suoi marchi di fabbrica. Andiamocene dal Galles in quel di Cesenatico. Come c'è rock and roll a Cesenatico? A voglia. Domani, venerdì 9 ottobre, ci saranno in Nirvana.it la nostra band ambassador, che è appunto in giro in tour e si ferma lì a Cesenatico al Jam Session. I Supernova invece saranno il giorno dopo, sabato 10 ottobre, con il loro tributo agli Oasis al Matto Rosso di Montebelluna, provincia di Treviso. Papercut, Linkin Park Tribute, 10 ottobre allo Station Live Club di Paderno Dugnano in provincia di Milano. The Nebraska Experience invece, con il loro tributo a Jimi Hendrix, li trovate sabato 10 ottobre al Roru Music Bar di Cervignano del Friuli in provincia di Udine. Questo perché le nostre band ambassador non si fermano mai, portano in giro il verbo del rock and roll per tutta la penisola e pure oltre. Mi voglio rovinare. Arriva lui, Mr. Matt Berninger. Martini, mio pazzo.

0: Ecco, è successo. E ora che si fa?
1: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
2: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.

È così che va, ci sono ancora delle canzoni che uno deve ascoltarsi rigorosamente a occhi chiusi, magari anche con tanto buio intorno, capito? Come questo giovedì 8 ottobre 2026 che va naturalmente un po' oscurandosi con il crepuscolo che arriva. Una roba poetica, quasi come David Bowie e il suo Space Oddity, tra l'altro era il 69, era ancora tutto di là da cominciare, eppure c'era già quel genio pazzesco che lui, insomma, aveva cominciato a far capire che era lì che sobbolliva. Anyway, proprio David Bowie ci accompagna al termine di questo giovedì 8 ottobre 2026. Anche oggi la nostra Highway to Rock ha raggiunto il suo capolinea, abbiamo fatto un bel giretto per il labirinto del rock and roll e siamo prontissimi a fare altrettanto anche domani. Se volete, io vi aspetto anche questa sera a partire dalle 21 per la replica di Crosstown Traffic Chaos. Io di cognome faccio Valentini, lui ne ha uno un po' più pesante, Jackson, Paris Jackson, lei naturalmente.

0: Radio Easy Rock Drive Time. Alza il volume. Facciamo un po' di strada insieme. Radio Easy
1: Rock News. Bentrovati, via libera della Commissione Europea alla richiesta italiana di utilizzo della clausola per uno scostamento di bilancio sulle spese per difesa ed energia, come prevede il decreto di programmazione della finanza pubblica varato dal governo. Non mette in discussione la sostenibilità fiscale nel medio termine, spiega Bruxelles. Il via libera definitivo è atteso tra un mese dal Consiglio dei 27. E l'annuncio fa rifiatare lo spread con i titoli tedeschi, tornato in parziale ripiegamento, ma comunque ben oltre i 100 punti base. E dopo i rialzi alle pompe di benzina, seguiti allo scadere dello sconto governativo sulle accise, l'osservatorio ministeriale segnala oggi un pur lieve abbassamento dei prezzi medi della benzina, comunque sopra i 2 euro al litro, invariato invece il gasolio. E il perdurare dello stallo negli scenari di conflitto dell'Ucraina al Medio Oriente spinge anche oggi le quotazioni internazionali del petrolio intorno ai $100 al barile e fiacca ancora le borse, per lo più negative in Europa. Piazza Affari chiude a -1,35%. Una buona serata da Alessio Galea.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Easy Rock.
3: Meteo. Amici di Radio Easy Rock, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Perturbazioni in atto sull'Italia in questo momento, con pioggia e acquazzoni in diverse zone del centro-nord. Anche sulle regioni di nord-est l'atmosfera resta molto instabile, anche se si va verso un'attenuazione delle precipitazioni. Domani però giornata ancora che vedrà la possibilità di qualche breve scroscio di pioggia. Un miglioramento un po' più deciso nel weekend, quando sì, rimarranno ancora un po' di nuvole, sia chiaro, però con bassa probabilità di precipitazioni. Temperature in diminuzione, tra l'altro domani arriva anche un po' di bora sull'Adriatico. Ma per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: tempo di festeggiare! Il Tulipano è al tuo fianco da oltre 30 anni. Festeggia insieme a noi con le super offerte anniversario. Tantissimi prodotti per la pulizia casa e l'igiene della persona a un prezzo super conveniente. Vieni a scoprire le offerte anniversario in tutti i negozi Il Tulipano, lo specialista di bellezza per te e la tua casa da oltre 30 anni.
1: Latte Busche porte aperte! Domenica 11 ottobre visita lo stabilimento di Busche. Potrai scoprire il magazzino e il reparto produttivo, assaggiare i nostri prodotti. Ti aspettiamo dalle 9 alle 16.30 in via Nazionale 59 a Busche di Cesio Maggiore, Belluno. Ingresso gratuito.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buona serata e ben ritrovati sul tratto di A4 di competenza CAV per traffico intenso. Si viaggia in coda verso Trieste fra Padova Est e il bivio con la 57. È sempre il traffico sostenuto a provocare code sulla tangenziale di Mestre verso Trieste fra la rotatoria Miranese e Castellana e fra Terraglio e il bivio con la 27 Venezia Belluno. Ricordiamo inoltre che proprio sulla tangenziale di Mestre questa notte e domani notte fra le 21.30 e le 5.30 verrà chiuso a causa di lavori fra la tangenziale di Mestre in direzione Milano e la A4 in direzione Trieste. Come uscita consigliata è a vostra disposizione Mirano Dollo. Il traffico verrà deviato su Padova Est. Infine ricordiamo che le informazioni riguardanti la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente la app Info Viaggiando. Con questo è tutto. Grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: Ogni mattina alle 9 su Radio Easy Rock, solo musica, solo energia, solo rock. Radio Easy Rock non stop. Rock senza interruzioni. Da lunedì alle 9 del mattino, alza il volume con Radio Easy Rock non stop.
1: Radio Easy Rock.
2: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. 90 di Piave Designer Outlet. Vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9.
3: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
5: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: Il rock più epico, come non l'hai mai sentito. Sinfonica on the Rock ti porta nel cuore delle leggende. Queen, Pink Floyd, Led Zeppelin e molti altri. In una travolgente versione sinfonica. Sabato 17 ottobre, Arena 1082 di San Tommaso a Gordino, Belluno. Un'esplosione di voci, chitarre e adrenalina pura. Sinfonica on the Rock. Quando l'orchestra incontra la potenza del rock. Acquista ora il tuo biglietto su liveticket.it. Media Partner, Radio Easy Rock.
1: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: casa perfetta è quella che parla di te. E noi di Bissolo Casa lo sappiamo bene.
1: Vieni nei nostri showroom e perditi tra cucine, soggiorni, camere, camerette e arredo ufficio.
0: Inoltre, corner tematici con le ultime tendenze di mercato.
1: Design reale e prezzi che rispettano le tue scelte.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi.
1: A Lonato del Garda, Fronte il Leone e a Gambellara, Vicenza.
2: Fatto l'ultimo aggiornamento.
3: Ci colleghiamo
2: nel video,
3: per
2: trovate
3: aiutarti.
2: Il flusso operativo.
3: Sta arrivando un nostro
2: tecnico. Ci colleghiamo
3: tecnico.
2: Per aiutarvi.
4: Dottoressa, sento le voci.
3: Lei è un cliente sistemi?
4: Sì.
3: Allora è normale.
2: Se sentite le voci, probabilmente è il servizio clienti di sistemi. Con i nostri partner siamo al vostro fianco sempre per darvi assistenza su tutti i nostri software.
5: Il futuro digitale. Lo scriviamo con i nostri software. Gli diamo voci insieme ai nostri partner.
2: Contatta il partner Sistemi Pordenone Udine Vicenza.
5: www.sistemipuv.it.
6: È tempo di festeggiare! Il Tulipano è al tuo fianco da oltre 30 anni. Festeggia insieme a noi con le super offerte anniversario. Tantissimi prodotti per la pulizia casa e l'igiene della persona a un prezzo super conveniente. Vieni a scoprire le offerte anniversario in tutti i negozi Il Tulipano, lo specialista di bellezza per te e la tua casa da oltre 30 anni.
7: Ecco, è successo. E ora che si fa?
8: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
9: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
10: Ciao Sara.
11: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel.
10: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
11: E usa Therapist.
12: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
10: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
12: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.

Cross Town Traffic Chaos su Radio Easy Rock. Appoggiati allo schienale e lasciati andare. Questa notte ti guido io. Io sono Claudia Valentini e Crosstown Traffic Chaos è il posto giusto per perdersi tra musica e strane presenze.

Sale in macchina e appoggia la sua borsetta firmata. L'ultima volta che ho visto una cosa del genere in una vetrina, sotto c'era una bella targhetta con svariati zeri. «Faccia la strada più breve, mi raccomando», dice. «Non voglio spendere una fortuna». Contaci, tesoro.

0: Al Collegio Vescovile Pio X di Treviso il futuro si costruisce ogni giorno. Offerta formativa completa, licei e istituto tecnico economico. Scegli il tuo futuro. Visita porteapertepiodecimo.it.
1: Stai ascoltando Crosstown Traffic Chaos su Radio Easy Rock.

Vogliamo dirti subito una cosa: i malintesi sono sottovalutati. Prendi il brano dei Queen, sì, il primo brano del loro album d'esordio, Keep Yourself Alive. Ecco, la canzone in realtà è stata scritta 3 anni prima, nel 1970, da un Brian May che ancora si sta chiedendo che cosa vuole fare nella vita. Del resto, va detto, è indeciso tra due cose molto simili, molto, l'astrofisico oppure il chitarrista. Sì. E siccome non si sa decidere, alla fine, per la cronaca, le fa entrambe. La cosa curiosa è che, a detta dello stesso May, la canzone voleva essere un modo ironico per chiedersi, che ne so, se la vita stesse tutta lì, nelle piccole routine quotidiane, in qualche decisione da prendere, in poche passioni, insomma cose del genere. Mentre poi il pubblico l'ha presa come un vero e proprio inno alla voglia di vivere. Nella serie, che poi è stata lanciata dalla band su YouTube, si chiama Queen the Greatest, lo stesso May racconta, molto divertito, di aver capito proprio da quella volta come sia facile essere fraintesi e come sia invece complesso trasmettere in una canzone il messaggio che si ha davvero nel cuore. Forse, chissà, da astrofisico le cose gli sono più chiare.

Sale in macchina e inizia a parlare. Di lei, di quanto lei le manchi, di come non incontrerà mai più una come lei. Annuisco, non proferisco parola. Del resto, lui parla per entrambi. Amico, rilassati, vorrei dirgli, ma non lo dico. Alzo la radio.

0: Crosstown Traffic Chaos su Radio Easy Rock.
1: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. 90 di Piave Designer Outlet. Vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9.
0: Su Radio Easy Rock, Crosstown Traffic Chaos.

Il 3 maggio 1976 Paul McCartney dà via al primo tour ufficiale della sua nuova band, gli Wings. Paul aveva incontrato qualche anno prima la signorina Linda Eastman. L'aveva trovata nel backstage di un concerto di Eric Clapton, dove lei faceva la fotografa. Ed era così brava che la volevano tutti. Clapton, gli Stones, tutta Londra, ma no, anche tutta New York desiderava farsi fotografare da quella 27enne enigmatica con una figlia a carico e una lingua che taglia e cuce. Dovette corteggiarla parecchio e infatti riuscì a sposarla solo un sacco di tempo dopo, nel 1969. Fu allora, vivendoci insieme, che Paul capì che Linda non era Yoko. Lei non si sarebbe mai intrattenuta in studio per ore aspettando che lui avesse 5 minuti per un bacino. No, lei aveva una vita professionale che la riempiva e che difendeva con le unghie e con i denti. Quindi ragazzi, me ne vado, disse agli altri Beatles un giorno del 1970. E così fece. Solo che non tutti gli addii sono così semplici come può sembrare. C'erano dei processi, delle cause, delle reputazioni da perdere, da difendere, dei soldi. Sono povero in canna, Linda. Finché non mi riconosceranno i soldi dei diritti, dobbiamo vivere delle tue foto. Sì, ok, ma mica uno è Paul McCartney così a casaccio. Paul fonda una band, gli Wings, e chiede a Linda di partecipare al progetto. E lei lo fa. Anzi, dice sì, però giusto per un poco. Un poco durato parecchi anni.

Come è noto, le rockstar non sono angioletti. E bada bene, qui il patto col diavolo, le canzoni al contrario, l'inferno e Lucifero in persona non c'entrano. Qui c'entrano dei caratterini niente male, che alle volte divengono infiammabili, proprio come i gironi dell'inferno. I caratterini in questione sono quelli di Axl Rose e Kurt Cobain, e la miccia è una proposta di collaborazione. Tutto inizia una volta in cui Axl Rose chiede a Kurt Cobain se non gli faccia piacere fare da supporter di lusso con tutta la sua band per un giro di concerti dei Guns N' Roses. Naturalmente, solo la parola supporter era in grado di scatenare una deflagrazione che Oppenheimer spostati proprio. Kurt, infatti, non le manda a dire e reagisce con dichiarazioni, come dire, piuttosto spinte, tipo «Ma figuriamoci se mi metto a suonare con quelli!» Poh, «E poi non c'hanno un briciolo di talento! E comunque fanno pena!» Axl Rose, che non è esattamente la quintessenza della calma, si arrabbia parecchio e a sbollire non ci pensa nemmeno. Tiene così bene la cottura che agli MTV Video Music Awards del 1992, appena vede Kurt, gli salta addosso e si becca l'ovvia reazione dell'odiato collega. Molto rock.

sono in missione per conto di Dio stasera. Sul marciapiede una suora e un prete. Li carico in macchina, ma qualcosa non torna. Lui tiene una mano sul ginocchio di lei. Siamo diretti a una festa in costume, dicono. Che peccato, mi ero già fatta un film.

0: Ecco, è successo. E ora che si fa?
1: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
2: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.

Questa storia ha due nomi e un cognome: Leonard Albert Kravitz. Nato a New York il 26 maggio del 1964. Visto che di lui probabilmente sai un mucchio di cose, ti raccontiamo qualche particolare piccante. Nel 1994 una rivista femminile francese lo incorona come rocker più sexy del mondo. Come darle torto. Nel 2000 un tatuatore californiano offre svariati soldini per imprimergli sulla pelle uno dei suoi tatuaggi, ma Kravitz declina l'invito e anzi sottolinea che lui si fa marchiare solo dal suo tatuatore di fiducia. Ma sì, è chiaro. Si dice che abbia avuto innumerevoli storie d'amore. Oltre a quelle molto note ci sarebbero pure Madonna, Kylie Minogue, Natalie Imbruglia, Nicole Kidman, Michelle Rodriguez, Kate Moss, Adriana Lima. Ok che sei Lenny Kravitz, ma ti rimane qualche sera libera? Fin qui, per carità, possiamo capire. Insomma, comprendiamo molto bene sia lui che soprattutto loro. Ma una cosa ci rimane oscura. Come diavolo ha fatto a dire di no a una come Angelina Jolie? SPQR. Sono pazze queste rockstar.